Questa sera ho voluto accanto a me una stella del firmamento canoro internazionale, una cantante lirica che ha cantato nei più grandi teatri d'opera insieme ai grandi della musica lirica come il maestro Carreras, Placido Domingo. Signore e signori, è un onore per me duettare questa sera con Aida Garifullina.